che hai con quegli occhi blue eyes. Con quelle cose che fai, quello sguardo che hai. Tu stasera, stasera. Tu stasera, stasera.